bene. Ma sei, quando non so di linea per le sei. Qua, qua, qua, il è la pe. Cosa chiusa è la mamma che le pe. E chi chiusura c'è che pepita c'è. Viene da Dio, non viene la sei. Vedere i miei scini, bile ne sei.